cultura e okay, ci si stiga dopo le donne, aspetta, la stessa azienda in Apus, perché è il Unit Torrens, venete il tecnico.